Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusión Argentina al Exterior, RAE Argentina al Mondo, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria. E certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

Nella libreria di Avila si possono trovare oltre 200.000 libri, fra cui incunaboli, rarità, novità e gli evergreen della letteratura universale. Situata in un angolo del cuore storico di Buenos Aires, la libreria di Avila negli anni Ottanta, a causa di gestioni fraudolente, chiuse i suoi battenti e fu sul punto di diventare una succursale di un fast food. Nel 1993, il libraio Miguel Avila la riscattò, le restituì il suo antico splendore e l'angolo del quartiere di Montserrat ritornò a splendere con il suo valore storico unico.

questo posto, nel 1785, si aprì un negozio nel quale, oltre al liquore, cibo, tabacco e medicine, si vendettero i primi libri di Buenos Aires che arrivavano dall'Alto Perù o in nave dall'Europa. Secondo lo spagnolo Jorge Carrión, la libreria di Ávila è la più antica del mondo e lo afferma nel suo saggio Librerie. L'edificio, nell'angolo di via Alsina, è stato dichiarato luogo storico nazionale. È uno dei posti raccomandati a colui che vuol trovare a Buenos Aires libri sulla letteratura universale, antropologia, linguistica, storia dell'Argentina e dell'America. Pure saggi, critica letteraria, materiale su tango e sui popoli originari.

Situata vicino all'attuale Piazza de Mayo, la libreria incominciò ad essere nota come la libreria del collegio, perché in quell'isolato si trovava pure la prima scuola della città di Buenos Aires, l'attuale Collegio Nacional, diretto da ordini religiosi. Frequentarono questa libreria personaggi della storia argentina, quali Domingo Sarmiento o Bartolomé Mitre. Visitarono il suo salone scrittori del calibro di Jorge Luis Borges, Bioy Casares o Silvina Ocampo.

Inoltre, Miguel Ávila è uno dei più noti librai di Buenos Aires. Cominciò a lavorare a 14 anni nella libreria Platero e fu lui il responsabile di gestire, dinanzi all'arcivescovato di Buenos Aires, la vendita dell'angolo a due piani ed un seminterrato dove si svolgevano incontri letterari. I collezionisti possono trovare fra le sue opere antiche edizioni di classici della letteratura argentina come Facundo, Civilizzazione barbarie nelle Pampas, di Domingo Faustino Sarmiento, e Martín Fierro di José Hernández. Nel negozio online si possono vedere rarità e libri antichi come i 10 volumi della Storia completa di Roma di Rolin in francese. Miguel Ávila non ama i sentimentalismi. Lui afferma: la libreria è situata nel cuore del pensiero argentino, ha un valore storico e quello è l'importante.

RAE Argentina ha presentato Libreria di Avila, produzione Silvana De Janeiro.

0: RAE Argentina al Mondo presenta L'Argentina da scoprire, a cura di Silvana Avellaneda. Santiago del Estero, dove si parla la lingua degli Incas. Nella provincia di Santiago del Estero, nel nord-ovest dell'Argentina, si trovano alcune delle più antiche fondazioni realizzate dagli spagnoli arrivati dal Perù tra il XV ed il XVI secolo. Gli spagnoli cercavano vie alternative per evitare l'attacco di pirati e corsari durante il trasferimento di oro e altri tesori derubati in Europa. In questo viaggio sono state fondate diverse città, tra queste quella della provincia di Santiago del Estero, un luogo in cui le tradizioni ispaniche si mantengono e le nuove tradizioni sono il risultato dell'unione tra gli spagnoli e i nativi. Di queste particolarità spicca una dove il tradizionale voseo argentino scompare quasi in funzione del più castigliano tu. Secondo diverse ricerche, le espressioni legate all'età dell'oro spagnolo sopravvivono nel linguaggio colloquiale anche nel XXI secolo. Parole castigliane che sono diventati modi di espressione creola sia nelle definizioni, negli usi verbali e negli accenti. In questo contesto di forti radici conservatrici, nel nord di Santiago del Estero viene mantenuto l'unico nucleo creolo originario della lingua quichua di tutta l'Argentina. Sentiamo questo saluto in lingua quechua.
1: A cui quichua saluda con tu cuita.
2: Quichua carin, saluda coreis tu cuia na parnis kunata, ka radio pi umalman chakin kama carin.
0: Alla fine del XIV secolo, il quechua era la lingua del colonizzatore inca, poiché il loro impero si era allargato fino al centro-ovest dell'attuale territorio argentino. Gli incas imposero la loro lingua, l'organizzazione sociale e politica tra la diversità dei popoli che abitavano il territorio. Oggi è la lingua nativa americana più estesa in tutto il mondo e la quarta lingua più estesa nel continente americano. È seguita dall'aymara e dal guaraní e si stima che in Argentina ci siano circa 140.000 persone bilingui di lingua quechua spagnola. La maggior parte di loro a Santiago del Estero e ci sono gruppi meno definiti in province come Jujuy e Salta. Nonostante la sua influenza, il quechua è un linguaggio che è stato oscurato durante la colonizzazione spagnola e più avanti con le politiche di annientamento delle culture originarie, parlare nella lingua degli indiani era un causale di punizioni o di bullying. Sentiamo ora il duo Aleromanta con questa chacarera in versione quechua.

Con la conquista española, tra virgolette, la caduta dell'impero Inca, ci fu un processo simile a quello che accade in Europa con il latino dopo la disintegrazione dell'impero romano. Le modalità regionali nel discorso della gente furono accentuate e le loro identità si formarono molto lontano dal quechua originario di Cuzco, la capitale dell'impero. In ogni caso il quechua è stato utile per l'integrazione di una base sociale creola meticcia con l'incorporazione di parole, modismi e prestiti linguistiche che oggi appaiono come il marchio di identità di un'intera regione. Sentiamo questa chacarera in versione quechua, Sixto Palavecino.

0: Uno dei più grandi divulgatori di questa cultura è stato il musicista e compositore Sixto Palavecino, deceduto nell'anno 2009. Palavecino, meticcio nato nella provincia di Santiago del Estero, è stato autore di numerose canzoni in quechua o bilingue con lo spagnolo, contribuendo a salvare una ricca tradizione orale, segno di appartenenza comune in quella provincia dove essere indiano, tra virgolette, o parlare la lingua indiana era una vergogna. Insieme ad altri artisti fondarono Alero Quichua, un'istituzione culturale nata quasi 50 anni fa per salvare e diffondere la lingua quechua parlata a Santiago del Estero. Sul sito www.alerochichua.org.ar è possibile trovare i programmi che fin dalla sua fondazione sono stati trasmessi da domenica a domenica da LRA21, Radio Nazionale Santiago del Estero, AM 1130. Palavecino è stato autore di canzoni come Para curarte he venido, dove il picaresco delle parole aggiunge il bilinguismo nella seconda parte, dove dice: dove ti fa male, vita mia, lasciami toccare il tuo corpo, tanta febbre hai avuto.
1: Cantarini ambisonici.

Il nord dell'Argentina era la regione meridionale dell'impero inca di Tahuantinsuyo, dove il quechua era la lingua ufficiale e funzionava come lingua franca tra i popoli dell'impero. All'arrivo degli spagnoli questo linguaggio rimase un contatto tra gli indiani e i meticci dominati e con i missionari cattolici, siano gesuiti o francescani, nel processo di conversione

degli indiani al cristianesimo. Per il ricercatore Edith Manera, a Santiago del Estero il bilinguismo rimane come una modalità di resistenza e di lotta passiva contro il conquistatore da parte dei discendenti meticci. Anche per la geografia speciale della zona, isolata, arida, calda, impenetrabile, dove ancora oggi ci sono molti villaggi sparsi e risulta difficile accedere anche per l'alfabetizzazione ufficiale.

Secondo la ricercatrice, essendo il quechua una lingua degli indiani e in quanto tale disprezzata, nascosta nelle case, nei discorsi familiari, nella vita quotidiana della gente, fu bandita dalle scuole sotto il falso concetto che chiunque la parlasse avrebbe seriamente ostacolato il suo apprendimento dello spagnolo e la sua integrazione nella società moderna. Comunque, è stato un linguaggio che è perdurato e dalla marginalità di origine e come risultato dei movimenti vendicativi del patrimonio indiano e metticcio, da 20 anni a questa parte si è salvata la sua oralità e le sue espressioni artistiche. Sentiamo il duo orejano con la canzone Noticias del Monte.

Rai Argentina al mondo ha presentato l'Argentina da scoprire, Santiago del Estero, dove si parla la lingua degli Incas, a cura di Silvana Avellaneda. Historia del Bicentenario. Una dichiarazione con tutte le voci. Dopo la rivoluzione del 25 maggio 1810, la strada verso l'indipendenza in Argentina era chiara. La rottura dei legami coloniali con la Spagna e i governi successivi, senza l'intervento inviato dalla penisola spagnola, spinse ad un movimento di liberazione che cercava la piena partecipazione politica, economica e sociale di tutti coloro che sono nati in territori americani.

quel tempo l'attuale territorio dell'Argentina era noto come Province Unite del Rio de la Plata. L'antico vicereame spagnolo, che comprendeva la banda orientale, ora Uruguay, e territori della Patagonia al sud e il Grande Chaco in nord, che erano sotto dominio indigeno o disabitati. Nel 1810 l'America rimase divisa in due. Da una parte i rivoluzionari e dall'altra i fedeli al re di Spagna. I primi volevano il totale controllo dei governi, mentre gli altri seguivano gli ordini dell'allora imprigionato re di Spagna. Entrambe le parti si scontrarono e la guerra che iniziò sboccò nella liberazione di molti paesi del Sud America. Questo periodo è conosciuto come la guerra di indipendenza. Nel frattempo e con le avanzate delle truppe fedeli al re di Spagna, le Province Unite decisero di convocare nel 1816 ad un congresso nella provincia di Tucumán, a nord, nel cuore dei territori rivoluzionari, in lotta contro il centralismo di Buenos Aires.

0: Il congresso ebbe inizio il 24 marzo 1816 con la presenza di 33 deputati in una casa affittata a Francisca Bazán di Laguna e che oggi è monumento storico nazionale. A questo appello è dovuto alle lotte intestine all'interno del territorio argentino. Le province di Santa Fe ed Entre Ríos non inviarono rappresentanti. Ma a causa del legame del vicereame con la zona meridionale all'Alto Perù, sono arrivati membri del congresso di Charcas, Chichas o Mitzque, che oggi fanno parte della Bolivia. Il congresso si riunì nel marzo del 1816 in mezzo al forte sentimento anti-Buenos Aires molto diffuso tra l'élite delle province. I deputati di Buenos Aires riuscirono a limare le differenze allo scopo di mantenere il centralismo di Buenos Aires, che fu consumato con la nomina del nuovo direttore supremo, il porteño Juan Martín de Pueyrredón. Intanto, il generale José de San Martín premette per portare avanti il suo piano, smettere di attaccare l'Alto Perù, una roccaforte realista, e attaccare Cile come paese indipendente in lotta contro la Spagna. Infine, il 9 luglio 1816, il congresso dichiarò l'indipendenza di una nuova nazione che era libera e indipendente dai re di Spagna.
1: Perché la necessitava per llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas.

0: Il 21 luglio fu resa formale la dichiarazione dell'indipendenza in presenza di governatori, clero e personaggi noti provenienti da tutto il territorio. Le cronache raccontano che le persone si radunarono per accompagnare la dichiarazione che promise la libertà e l'uguaglianza di tutte le persone. Noi, i rappresentanti delle province unite in Sud America, in congresso generale, invocando il Signore che presiede l'universo, in nome e per l'autorità delle persone che rappresentiamo, esclamando al cielo, nazione e uomini di tutto il mondo, la giustizia che regola i nostri voti. Dichiariamo solennemente a tutta la terra che è volontà unanime e indubitabile di queste province rompere i legami violenti che le legava a Re di Spagna, di recuperare i diritti che sono stati spogliati e investirci l'alto carattere di una nazione libera e indipendente. Un segno di questa ideologia ugualitaria venne dimostrato nell'atto di dichiarazione di indipendenza che fu scritto in spagnolo e in lingue originarie, Quechua e Aymara, popoli indigene del nord argentino. Il congresso stampò più di 3.000 copie del documento, che furono inviate alle principali città del territorio attraverso i chasquis, cioè corrieri a cavallo.
1: Detrás estaba el pensamiento de Belgrano.
0: Nel vasto territorio subandino, esteso dal Perù e la Bolivia fino al nord-ovest dell'Argentina, rimase nella lingua e la memoria della gente il ricordo della rivolta di Tupac Amaru II, discendente degli antichi imperatori Inca, selvaggiamente ucciso nel 1781. Quel sogno americanista lasciò un'impronta. Il sole della bandiera, preso dal blasone dei sovrani Inca come un ponte simbolico tra l'America preispanica e quella che nasceva. I verbali fatti a due colonne, castigliano e aymara, e quechua e castigliano, furono pubblicati per la prima volta in due giornali di Buenos Aires, nella Gazzetta di Buenos Aires, il 17 agosto 1816, e nel El Redactor del Congresso, sei giorni dopo. Ascoltiamo un frammento della dichiarazione in quechua.
2: Kai sumac ancha camayoc San Miguel Tucumanata atun yactapi, waran capusacu pachac chunca soctayoc watac canchis kiliac ixon punchainimpi, lactanchec raiku chawanacupac amautacuna atun tantacui, congreso niscapi tantasca, tuscui son cocuan tucui yachainincuan huancharcancu tacacuininchecta cunacama, camachiquenchec aucacunamanta uc similia tucuinecpi yactanchec cunac cai duracunanta munascancu uyarincun uc munailia inantin urainicunguan yuyainincuan huañui huañui huañui munapayascancuta suti sutipi ricuchincu chai huampis yuyaspa cai atun simipi cascanta paicunac liactancunac huahuancunac huahuampapis cusisamin u chiquin amauta ranticuna ali alimanta uctahuan uctahuan cai agua rimarcancu.

Uno dei principali entusiasti della dichiarazione era il generale José de San Martín, che aspettava questo movimento per far progredire il suo piano separatista dell'America del Sud al comando dell'esercito di una nazione sovrana. «Siamo liberi, il resto non conta», esclamò il generale.

0: trae Argentina al mondo ha presentato una dichiarazione con tutte le voci.
1: Chacarera, chacarera, tú que sabes las respuestas, dime por qué todo el pueblo parece que...
0: Produzione Silvana Avellaneda, speaker Marcello Ayala, operatore della cabina di regia Julián Carvallo.
1: San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina.
0: Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcello Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su Rai Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!

0: 平面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
2: Rai Argentina al mundo
4: Rai Argentinian in die Welt
0: Rai Argentina al mundo
5: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della radio pubblica argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'exterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

RAE Argentina al Mundo presenta L'Argentina da scoprire. In questa puntata, la strada del mattone crudo. Sulla precordigliera delle Ande, nella provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, vi sono paesi tanto antichi quanto le loro chiese e case, costruite con mattoni crudi. Si tratta di una delle testimonianze più tangibili del processo spagnolo agli inizi della colonizzazione della regione andina in Sud America. La strada del mattone crudo è il circuito che, lungo 55 chilometri, percorre quelle costruzioni del XVII secolo. Protetta quale patrimonio storico, la strada del mattone crudo serpeggia sull'antica strada di Almagro, cognome di colonizzatore spagnolo arrivato dal Perù, fondatore dei primi villaggi spagnoli nel nord argentino.

Le costruzioni, alcune delle quali risalgono a 400 anni fa, furono fatte con grandi mattoni di fino ad un metro di spessore, con una miscela di fango, paglia e concime impastati ed asciugati al sole. Un materiale ideale per mantenere una temperatura stabile nelle case di questa zona semidesertica di grandi escursioni termiche. Vi sono 7 costruzioni perfettamente ripristinate, però durante il percorso si possono osservare le macerie di quelle grandi case e delle case principali delle tenute dei colonizzatori costruite con la tecnica adottata dagli indios diaguitas. Fra il XVIII secolo e il XIX secolo la regione fu una delle più ricche del nord argentino a causa dell'importante scambio commerciale con il nord del Cile. Nella zona vi erano muli, pascoli, vini e acquavite trasportate dai mulattieri attraverso i valichi della cordigliera. Attualmente si mantiene il valico di San Francisco, un corridoio bioceanico che collega il nord argentino con la regione di Atacama in Cile.

Si incomincia a percorrere la strada della cittadina di Tinogasta, lì si può visitare l'antica fortezza militare del battaglione di cacciatori delle Ande, costruita durante un periodo di conflitti limitrofi con il Cile. La fortezza è stata ripristinata e lì funziona l'albergo Casa Grande. Da visitare l'oratorio degli Orchera nel villaggio El Puesto, costruito nel 1740 circa, spiccano le travi curve di Carubo che sostengono il peso della navata. Queste travi si piegavano nel sommergere i tronchi verdi nelle acque del fiume Abaucan per garantire un appoggio che resistesse i venti ed i sismi. La piccola cappella contiene immagini e dipinti portati da Chuquisaca in

Sulla strada del mattone crudo si trova la città di Anigiacco. Le terre di questa zona furono consegnate a modo di riconoscenza dal re della Spagna a Gregorio Bassani Pedraza, che aveva lottato contro la sommossa degli indios calchaquíes. La residenza del maggiorazgo fu terminata nel 1700 ed oggi ospita un museo storico nazionale, quale parte del complesso residenziale vi è la chiesa di Nostra Signora del Rosario, una delle più antiche del nord-ovest argentino.

Strada facendo verso Fiambalà, la seconda città più importante della zona, si trovano le rovine incaiche di Watungasta, dichiarate patrimonio storico. La zona fu abitata dal V secolo DC ed invasa dagli Incas, loro costruirono una grande fortezza difensiva in cui abitarono fino a 15.000 guerrieri. Quindi si arriva alla chiesa di San Pietro, circondata da un piccolo bosco di carrubi, conservata come monumento storico nazionale. La cappella del 1770 conserva antiche immagini e dipinti del Cuzco del XVIII secolo.

Nella strada del Mattone Crudo, provincia di Catamarca, a nord-ovest dell'Argentina, il comando delle armi è un complesso innalzato nel 1745. Da lì si realizzavano incursioni militari e si manteneva un piccolo esercito per resistere alle ribellioni degli indios. La bellezza e semplicità dei paesaggi e delle costruzioni di questa strada meritano di essere conosciuti. Durante tutto il percorso è possibile trovare i piccoli villaggi dove vi sono cantine familiari e cantine boutique che conservano la tradizione dell'elaborazione di acquavite e vini di altezza.

Sentiamo la musica bellissima della Strada del Mattone Crudo con i fratelli Avalos, la Tinogastegna.

0: cansarse.
1: RAE Argentina al Mundo ha presentado
0: Linda la muchachita.
1: La Argentina da scoprire. Oggi la strada del mattone crudo. A cura di Silvana Avellaneda.

0: Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazionale.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, è il momento preciso della collaborazione, bellissima parola, che in questo caso viene personificato dalle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. Quindi condividiamo con tutti voi una delle bellissime coproduzioni della radiotelevisione italiana e della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
3: Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore, e certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo, e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi evidentemente questo pensiero non lo lascia più. Iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza, e ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
2: Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
3: Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante, come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria, ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
2: I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro, un futuro però non facile.
3: Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze nel 24 e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze, tra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito, e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini, le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
2: Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
0: Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi. L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
2: Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
3: Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. E testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
2: La citazione è letta da Sergio Mucci. Grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
1: Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
4: Rai Argentina to the world.
5: Rai, Sekai Mokete, Argentina.
6: Rai Argentina al mundo.
7: Rai Argentina al mundo.
8: Rai Argentinian in the world.
9: Rai Argentina al mundo.
0: Bene amici, un po' di musica, partiamo con questa bellissima Rosita Quiroga e la sua Apologia Tanguera.

0: calle agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una gira de prepotencia y demás. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
1: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusione Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore.
2: RAE Argentina.

0: Los Chalchaleros y los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino.
1: Los Chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba.
0: Situata nel nord-est del territorio argentino, la provincia di Salta è, oltre ad una delle più belle ed antiche del paese, origine e culla di uno dei filoni più ricchi della nostra musica popolare, il folklore. Di Salta sono, ad esempio, il Cuchile y Samón, Manuel Castilla. Sono pure nati in quella provincia los hermanos Ábalos, Jaime Dávalos ed il Duo Saltenio, così come Eduardo Falú, Mariana Carrizo e Daniel Toro, fra molti e rilevanti musicisti dedicati al folklore. E di Salta sono i due gruppi folclorici di cui parleremo oggi, los Chalchaleros, creato nel 1948, e los Fronterizos, nato nel 1953.
1: Lloraré, lloraré toda la vida.
0: Los Chalchaleros prendono il nome da un uccello da canto del nord argentino, il tordo rosso o chalchalero. I suoi primi membri, tutti molto giovani, dopo essersi conosciuti in un evento studentesco e dopo aver fatto le prove durante alcuni mesi, esordiscono in un teatro della città di Salta nel 1948. Subito dopo il gruppo diventa sempre più popolare nella provincia. Il primo grande successo del gruppo è pure la prima registrazione di Los Chalchaleros in studio e la zamba Lloraré.
1: Lloraré.
0: Chalchaleros ricorrono all'armonizzazione vocale strumentale per interpretare zamba tradizionale, così come composizioni di Jaime Dávalos e Gustavo Leguizamón. E con quella proposta semplice contribuiscono a rendere popolare un modello di gruppo folclorico composto da quattro membri che accompagnano i loro diversi registri vocali con una strumentazione di tre chitarre bombo, indossando una versione idealizzata dell'abbigliamento creolo. La formazione minimalista ed il carisma dei membri rendono compatibile los Chalchaleros con il format delle peñe, cioè centri sociali dove si suona musica folclorica, e con il format dei festival che si moltiplicano lungo gli anni 50. Fin dal 1953 riescono a stabilire una presenza permanente nella radio della città di Buenos Aires ed iniziano ad avere una partecipazione costante nei primi show televisivi di folklore.

0: Chalchaleros si mantengono attivi durante niente meno che 54 anni, fino al 2002, quando si congedano con un grande concerto in Salta. Hanno edito circa 50 dischi complessivamente, coi quali rendono popolari stili folclorici argentini come la samba, la vidala, la cueca e la chalchalera. Sebbene i membri del gruppo siano cambiati lungo il tempo, molti di loro rimangono molti anni in esso. Uno di loro si mantiene perfino durante i 54 anni. Si tratta di Juan Carlos Arabia, che ascoltiamo qui di seguito. Lui manifesta gratitudine verso la vita e Dio per il grande successo con los Chalchaleros, malgrado nessuno di loro contasse con grandi conoscenze musicali.
1: Y agradecer por lo mucho o poco que te da, tata.
0: Ringrazio le molte cose che Dio mi ha dato. A me ha dato moltissimo, con l'affetto della gente, con una cosa iniziata come un gioco per innamorare ragazze. Abbiamo cominciato per scherzare e poi siamo venuti a Buenos Aires a cantare e ad incidere dischi. Subito ci hanno contrattato dalla RCA, los Chalchaleros. Il gruppo è nato perché sì, non sapevamo né cantare né suonare la chitarra né niente. Non cantavamo l'ultima sillaba perché non sapevamo respirare.
1: Sueño del alma que a veces muere sin florecer.

pochi anni dopo la creazione di Los Chalchaleros, la città di Salta, si presenta un nuovo gruppo composto da 4 membri, con base di chitarra e bombo, dedicato al repertorio folcloristico. Los Fronterizos, creato nel 1953, conta su una qualità interpretativa che gli permette di separarsi da Los Chalchaleros e di acquisire la propria identità. Fra le prime composizioni che cantano vi sono La Esperanzada, Campo Quijano e El Indio Muerto.

pochi mesi dopo la presentazione in pubblico, un altro grande musicista, chitarrista e compositore, Edoardo Falù, ascolta Los Fronterizos e comincia a collaborare con il gruppo. Nel 1956 abbandona il gruppo uno dei suoi membri e dal suo posto entra Cesare Isella. Con questa incorporazione il gruppo dà una svolta importante, presenta una struttura armonica nuova, con la voce acuta, cantando spesso sulla melodia, a carico del primo e secondo baritono, mentre il basso alterna l'accompagnamento con pezzi per solisti. Con questa formazione ottengono il loro maggior successo, che gli permette di far tournée nel nostro paese, in Europa, Giappone e Stati Uniti, presentandosi in Vaticano, dove interpretano la messa creola insieme a Edoardo Falù e Ariel Ramírez.

0: Argentina assiste negli anni 60 al cosiddetto boom del folklore, culmine di parecchie decadi in cui la musica delle province aveva ritoccato certi tratti, arricchendosi sia dal punto di vista strumentale sia da quello vocale poetico. L'interesse per la nostra musica originaria era tale che la radio e la televisione mandavano in onda quotidianamente musica folclorica. Nel 1961 si crea il Festival Folclorico di Cosquín nella provincia di Córdoba e Buenos Aires è invasa da peñas, cioè da riunioni sociali dove si suona musica folclorica e da guitarreadas, cioè riunioni dove si suona la chitarra. Di quel periodo solitamente si menzionano due dischi emblematici, entrambi con le voci di Los Fronterizos. Sono Coronación del Folclore di Eduardo Falú, Los Fronterizos e Ariel Ramírez del 1963 e La Messa Creola di Ariel Ramírez con Los Fronterizos del 1964. Con la Messa Creola, Los Fronterizos girano il mondo e vendono migliaia di dischi.
1: En el año 63 obtienen un segundo.
0: Nel 1963, Los Fronterizos ottengono il secondo disco d'oro. Inoltre, quell'anno, la Philips convoca Ariel Ramírez, Eduardo Falú e Los Fronterizos per incidere un disco che ottiene grande successo, Coronación del Folclore.

0: Llegamos al año 64. Algo se estaba gestando desde algún
1: tiempo. Al 1964. Qualcosa stava nascendo da qualche tempo. Ariel Ramírez compone una delle sue opere più importanti. La tematica è religiosa. Si tratta della celeberrima Messa Creola, scegliendo per la sua interpretazione le voci più adatte di quel momento, Los Fronterizos. Così si ottiene quest'opera che tiene moltissimi premi nel mondo e che disco di platino.

Nel 1966, Cesare Sella annuncia il suo allontanamento dal gruppo per iniziare una carriera solista di successo. Los Fronterizos incorporano al suo posto Giagio Quesada e con quel gruppo continuano ad incidere e a presentarsi in Argentina e all'estero con enorme successo e popolarità. Fin quando, nel 1977, annunciano lo scioglimento del gruppo. Los Fronterizos hanno inciso complessivamente oltre 300 brani musicali.

0: Los chalchaleros e los fronterizos si esibiscono nei teatri più importanti dell'America del Sud, fanno tournée in tutto il mondo e sempre sono considerati veri maestri nel loro genere e nella musica in generale.
1: Señoras y señores, con ustedes los fronterizos.

RAE Argentina al Mundo ha presentado Los Chalchaleros e Los Fronterizos, due gruppi che hanno fatto storia nel folklore argentino. Produzione Julieta Galván. Speaker Caritina Kozulic. Edizione Julián Carballo, Matías Arreceigor, Esteban

Molto bene amici e amiche, chi vi parla Marcello Ayala vi ringrazia insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia e vi aspettiamo in questa calda estate qui a Buenos Aires per tutto il mondo in questo bellissimo 2025. A domani, ciao!